patita, param param parita, pascanita patita, cata cata catita, pascanita patita.